dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. Ok, 25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
5: unica,
0: Unica Radio, app.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza, bambino impaurito.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borrás, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Portala sempre con te, Unica Radio.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio.
13: Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 in punto.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Le 7 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Trump, secondo il quale il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per l'aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio a Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Un altro ennesimo blackout ha colpito nella giornata di ieri la parte orientale di Cuba. Questa interruzione della corrente è solo l'ultima di una serie incessante di stop e il tutto accade mentre l'isola è alle prese con il blocco petrolifero statunitense che dura da mesi. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria. Altrove schiarite alternate ai nord. Acque nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria. Altrove schiarite alternate ai acque nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick. And we're the Jonas Brothers.
5: We're the Jonas Brothers.
0: Unica Radio, raccontiamo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
5: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
4: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie.
10: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
13: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
14: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
15: Unica Radio, sei tu.
16: Dai voce alla tua musica.
17: Ciao, sono Luca, studio economia aziendale e il mio pezzo preferito è Vida di Gali.
15: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio degli attacchi degli Houthi che con un missile hanno colpito l'aeroporto di Riyadh da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. È un crimine di guerra, fa sapere l'Arabia Saudita, che promette una ferma risposta. Un'escalation denunciata anche dall'ONU. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, attacca il leader americano che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Mosca applaude, parole storiche, ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. Cortei propalle in oltre 50 città italiane per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dove sono stati dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa inaccettabile. Mentre in Italia, in particolare il sud, fa ancora i conti col maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua, le previsioni meteo segnalano un miglioramento già nella giornata di oggi. Mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata, con condizioni stabili e temperature alte. Calcio tutto facile per l'Inter, che batte 3-0 il Parma e si prende momentaneamente la vetta solitaria della classifica, in attesa di Roma e Lazio. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli che si ritrova col Frosinone. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Oh,

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica app.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.

0: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
4: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Mi chiamo Daniele, studierò in ingegneria e la mia canzone preferita è Sei Fantastica di Max Pezzali.
1: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: One, two, three, let's go!
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e un minuto.
2: This is Afrojack.
3: Hey, this is Aloe Black.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
9: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce per voi le canzoni più amate. Classe 1993, il cantante britannico debutta nel 2013. Con il suo singolo scala subito le classifiche italiane, aggiudicandosi il triplo disco di platino. In Belgio ottiene invece il disco d'oro, consegnatogli a Bruxelles. La maturità della sua voce unica e potente tradisce la sua giovane età. Oh, per te, te, lascerei tutto. Oh, per te, lascerei tutto. Dammi una buona ragione per cui non dovrei prendere una via diversa. E tesoro, se mi stringi forte, allora tutto questo passerà. Lo avete riconosciuto? Lui è George Ezra con Budapest.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
3: Per farti felice.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. L'ambasciata americana alza l'allerta. È inaccettabile, tuona Trump dopo il raid. Condanna della Lega Araba e dell'ONU. Basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Trump scarica Zelensky. Vuole creare problemi al mondo. All'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. Ma anche l'Europa accusa il tycoon, così finanzia la guerra dello zar. Londra al fianco di Zelensky. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. In India sono stati rilasciati i leader del partito degli Scarafaggi, arrestati ieri durante una protesta duramente repressa contro la revisione delle liste elettorali lanciata l'anno scorso e per la quale l'opposizione accusa il governo di irregolarità, indette nuove proteste di piazza. MotoGP, un super Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e firma la 300ª vittoria italiana in top class. Alle spalle del romagnolo, uno storico Poker Aprilia, Raúl Fernández e Martin completano il podio. Quarto Ogura, quinto Acosta, seguito da Marc Márquez. Out Bagnaia, Martin torna in testa al mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
4: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
5: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Gera. Gratuita.
2: Gratuita. Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
2: Unica Radio.
1: App.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 11:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Intanto un nuovo affondo di Trump contro Zelensky dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente. Ora il leader della Casa Bianca dice che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata americana alza l'allerta, condanna dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Domani focus europeo sull'escalation, più coordinamento tra Aspides e Riyadh, fa sapere Callas. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, quinta vittoria stagionale di Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez, oggi sesto. Quarto posto per Ogura, autore di un gran finale. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cybersecurity, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia. La città che
7: cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Oh, oh yeah!

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti, e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti, e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente, ripeto, che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che è comunque un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza, quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la sua disponibilità e per essere stata con noi, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie mille a voi, è stato un piacere.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey guys, this is Tube and Burger and you're listening to our new tune No Phones, out on Kitball Records.
5: No phones on the dance floor.
6: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12:03.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio.

0: radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Dal 17 al 19 ottobre, Dolianova ospita Dolia, è festival autunnale dedicato alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura del Parteolla. Il programma si concentra tra Piazza Europa e Piazza Brigata Sassari, con visite alla Cattedrale di San Pantaleo e al Museo Etnografico del Costume. Spazio anche alle maschere tradizionali sarde, al canto a tenore e alle launeddas. Al centro della manifestazione l'enogastronomia, con l'olio extravergine d'oliva, prodotti locali, laboratori e degustazioni. Un appuntamento che intreccia identità, folklore e cultura gastronomica.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Torna in autunno Marmi Libri, il festival letterario diffuso promosso dall'Unione dei Comuni della Marmilla e diretto dallo scrittore e giornalista Giovanni Follesa. La rassegna porta libri, incontri e dibattiti nei piccoli centri del territorio, trasformando borghi e luoghi storici in spazi di confronto culturale. Tra i comuni coinvolti figurano Las Plassas, Tuili, Vigliamar, Villanova Franca, Barumini e Sanluri. Il programma intreccia letteratura, attualità e tradizioni locali, con reading musicali, performance teatrali e momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche della Marmilla.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Ad Azzara il Mama, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Antonio Ortiz e Ciaghe, ospita Azzara. Il Tempo di Figari 1925-1935, mostra retrospettiva dedicata a Filippo Figari. L'esposizione celebra il centenario dell'arrivo dell'artista nel paese del Mandrolisai e il 25esimo anniversario della nascita del museo. Il percorso raccoglie opere legate a un decennio centrale nella ricerca di Figari, caratterizzata dall'incontro tra realismo, simbolismo e suggestioni decorative. Al centro la rappresentazione della Sardegna rurale, dei suoi costumi e delle tradizioni, attraverso lo sguardo di uno dei protagonisti dell'arte sarda del Novecento.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Le 12 e 31 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Buck it up.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
1: Unica Radio.
9: La città che cambia.
1: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.

0: Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio sei tu. Dai voce alla tua musica.
1: Ciao, mi chiamo Andrea Pinna, studio ingegneria meccanica. La mia canzone preferita è 21 Gun, The Green Day.
0: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 13:31 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:41 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e il Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani, che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari, nei bianconeri che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra la Ibegovic e Nico Gonzalez. Cavalle e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittorie anche per il Napoli 3-0 al Frosinone e per il Genoa. Amarassi piega 2-1 la Fiorentina. E domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori. La MotoGP, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura 4 moto nelle prime 4 posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a meno 46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
2: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
1: La Formula 1 sul circuito di Marina Bay si va verso la 17ª gara del mondiale. Si parte alle 14 con Verstappen dalla pole e Leclerc con due in prima fila, poi Hamilton e Antonelli. L'italiano potrebbe uscire da questa gara con il primo match point per il titolo da giocarsi ad Austin. Dal fondo della griglia Russell a causa della già nota sostituzione della Power Unit. Tennis, Bolelli e Vavasori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e 3 finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
6: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Unica Radio.
1: Dimmi perché

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando

0: nell'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
1: Vado, che ho lezione di
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: Unica Radio.
5: App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Italian in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che vi propone e traduce per voi i più grandi successi della musica estera. La canzone del 2003 che stiamo per ascoltare al momento del lancio ottenne un incredibile successo in tutto il mondo, raggiungendo le vette delle classifiche dei singoli più venduti in diversi paesi, compresa l'Italia, restando tutt'oggi il maggior successo commerciale della cantante. Il brano ottenne anche una nomination ai Grammy Awards del 2004 come miglior performance pop femminile. Nel brano la cantante non si arrende al suo irrefrenabile sentimento d'amore, perché continuerò su questa strada e non alzerò le mani per arrendermi. Non ci sarà bandiera bianca alla mia porta, sono innamorata e lo sarò per sempre. Se non l'avete ancora indovinato, lei è Dido con White Flag.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 33 minuti.
2: Una domenica dalla redazione, annuncio shock di Papa Leone che durante l'Angelus domenicale ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Da qui la decisione di operarsi con l'intervento già programmato per i prossimi giorni. Prevosta ha ringraziato tutti i fedeli per la vicinanza spirituale. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump a Zelensky, è giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente, ha detto. Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro solidarietà all'Arabia Saudita dopo l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone. In una nota al Ministero degli Esteri emiratino ha denunciato la flagrante violazione della sovranità saudita. Attacchi inaccettabili, ha detto la Premier Meloni. Il sud Italia inizia a fare i conti con i danni provocati dal maltempo che nelle scorse ore ha colpito diversi territori. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto al presidente della regione siciliana di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di crisi, mentre il maltempo sta concedendo una tregua in altre località del mezzogiorno. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano si impone in Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez e Martin Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più due su Marc Marquez. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio. Emozione unica.
4: Non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
11: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Gera. Gratuita.
2: Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio. App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 15, 3 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
0: La città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
5: Ciao, sono Patrizia, studio Scienze della Comunicazione e la mia canzone preferita è Ode to Sleep dei 21 Pilots.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: dicendo.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 15 e 33 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale e che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento già programmato. Fra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto. Un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre, se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla Caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per l'acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate da emissioni gassose. In questo contesto la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale. Una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
4: È Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle, più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte, che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi, e quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ussari avevano utilizzato per essere più stabili in sella e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzione scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ad proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso. adesso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza. Quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la...
0: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
3: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio, e al terzo posto quelli contro gli animali.
4: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
3: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.
5: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening to our new track WOA with Eran Hairs and Gustavo PT. Enjoy! Enjoy.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
5: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce le più belle canzoni straniere per voi. La canzone che stiamo per ascoltare è un inno alla pace scritto nel 2003 da un gruppo hip hop formatosi a metà degli anni 90 a Los Angeles. L'idea del brano, a detta degli stessi autori, nasce dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, che sconvolsero non solo New York, ma il mondo intero. Una telefonata a Dio con lo smarrimento di fronte a quello che succede nel mondo e l'interrogativo di corrente: dov'è l'amore? Devi avere l'amore per mettere le cose a posto. Prendi il controllo della tua mente e medita. Lascia che la tua anima graviti intorno all'amore. La gente uccide, la gente muore, i bambini soffrono e li senti piangere. Puoi mettere in pratica quello che predichi e porgeresti l'altra guancia: padre, padre, padre, aiutaci, mandaci una guida dall'alto. Questa gente mi fa chiedere dov'è l'amore. Avete già iniziato a cantare, vero? Fatelo con noi, perché loro sono i Black Eyed Peas e questa è Where is the Love?
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Papa Leone ha un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. L'ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Tra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto, gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Il Ministero dell'Interno polacco ha annunciato per oggi una riunione d'emergenza delle autorità presso il centro antiterrorismo riguardo ai possibili tentativi di assassinio ai danni del primo ministro Tusk e del ministro della difesa Kosiniak. Secondo l'intelligence polacca, l'allarme è altamente credibile. Momenti di paura a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale quando un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, investendo il gruppo. 7 ciclisti di età compresa tra i 60 e i 70 anni sono stati portati in ospedale. Una 28enne è stata salvata grazie a un trapianto di fegato urgente all'ospedale Molinette di Torino. Affetta dal morbo di Wilson, una rara malattia genetica, è stata colpita da un'insufficienza epatica fulminante mentre si trovava in Grecia. Poi il trasferimento in ospedale a tempo record fino all'operazione avvenuta con successo. Formula 1 a Singapore, trionfa Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, quinto Piastri davanti a Hamilton. George Russell ha chiuso al nono posto. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Affine.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Anna, ma quale prendo?
5: A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio,
1: la città che cambia.
0: Musica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 17:01.
2: Yo yo, it's Girl Lemonade.
3: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
4: No breaks.
2: On your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza, bambino impaurito.

Forse perché son pieno di forze, le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi, mi odio anch'io certi giorni. Ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia, quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti, mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi.

0: le 17:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Intanto poco fa Trump ha comunicato che con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto sul suo social Truth. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh il giorno dopo l'attacco all'aeroporto della città da parte delle forze Houthi, che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Colpito negli ultimi minuti anche l'aeroporto di Sana'a. Papa Leone ha un nodulo polmonare e sarà operato nei prossimi giorni, lo ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Mi ricuora la sua serenità, ha detto la premier Meloni. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che ha denunciato il furto di una minicar nera, la stessa su cui si devano i due aggressori. Calcio dopo lo 0-0 tra Como e Roma nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Nelle gare delle 15, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico, raggiungendo l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18:03.
2: Unica radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa vaia è fatta con saggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei dessa regione 22 de su 2018.

0: Oh, quanto è bello a registrare uno programma a Sanremo con questa scuffia che secondo me deve essere una commedia da Chekhov con su calente che va a lampada bello a sotto sfaroso in un apposente dove ti chiedo entro un container di liauna a sotto su sole e in mezzo su casino che te ne ho slotta a giro. Deo però tengo, no, tengo questo bello frore che esti Antonella Puddu.
1: Saluti Elio, ma pussisi che mi è una rosa di aici, Deo posso su un portai, vince 45 gradus, in noi dei pesi, osato anzi no, non dubbiesi, ma c'ha di un ventilatore proprio anni 80 che sì, muove aria calente.
0: Dante Bento alla ruota della fortuna questo.
1: Alla ruota della sfortuna.
0: Dunque. Casa, non scoviosa ancora,
1: no,
0: che necessiti
1: no,
0: convidata.
1: No.
0: Poteo snai che è femmina. Indubitabilmente femmina.
1: Senza duda
0: per una. Teneo su noi però quattro videocamera, se che pare una cosa. Funte a mezzo entra un giocattolo. Uno giochetto è una cosa di Star Trek.
1: Con questo carrubio che ti castia.
0: Fate impressioni, no? Fate impressioni. E Duca Sacca, con da già via. E
1: certo.
0: Via tutto solo gentore che tieni di questa femmina. Che sti no, una femmina scippi che c'è come una cosa. Tengo finze breve, come già dice che stia un'ai, poi dici troppo di ogni cosa, questa femmina. E Duca mi indipare in male puro.
1: No, ma c'è buon anno. E sti, papà, tranquillo.
0: No, se non canno fia bene.
1: Certo.
0: Tieni pietà di noi.
1: Certo, no, e tu comprendi.
0: Che sei su gente che deve portare su pane in domo. E dunque sa bene da si donna una mano aiuto. Poi manca in osso chi poteoso andato di imbarchi in osso sa posente grande.
1: Certo. Su passatissimo.
0: A pregere d'oro.
1: Bravo se si tu in bracchina.
0: Ma arrangio. Ah, ti interessa questa cosa?
1: Ti interessa a me, dai.
0: Spendi traballo su un domo.
1: Se vendi traballo su un domo, Castia, giusto.
0: Bravigeddu, moro, non lo che da coa. Ascolta,
1: ecco.
0: Questo pochino non sarei ancora ascoltato. Questo è un programma, andi, vuoi da su de musica, vuoi dai de ogni cosa. Difatti, se c'era su sound che l'ha fatto, vuoi da annoso su, sa fatto sa vita, santi fatto, relata con questa tra gente, sa fatto questo che bieuso, ma sa fatto pure questo che intendeuso e su sono che fa euso. Puta, ognuno da noso tenete, come tu mi imparas a me, un fraco. Mancai non intendeuso, mancai una persona non si pracide, poi ti tieni un fraco che non si pracide, poi sei solo a parlare, grazie a te solo perché tu bestia spuro.
1: Certo.
0: Mancai si sciacquauso, d'ognuno non diboga un fraco, che è proprio cosa sua. Ma calincuno vuole un dibogara, d'ognuno di noi, anzi se dibogara sono. E ci funte, non mori donau, confessionare di
1: scovia.
0: Ci fonte una scanto di persone se, che mancava fonte intelligente, se bravo, so, discansoso, so, ad praticare, mancai bello spuro. Ma che dentro una voce legge.
1: Ah.
0: E te non arrennesci a tu spratica. Porta dentro una voce che c'entra nel suo sentiero. Arriba da un sastintino di da forrera. Ti succede la tua questa
1: mi
0: cosa?
1: Mi succede, ma si va tu pensare il luogo su a una che proprio dai tuoi oci. Ma le... Chi non esti scetti leggia, chi proprio esti su chi non t'aggrada, da proprio chi dio ha fastidio, ma non fastidio,
0: fastidio proprio passa capo
1: del non si può supportare, proprio io sta volle che non chi si onesti, ecco, guarda, sì. Però di intendi su zoom, non intendi sa
0: oggi. Questa sboce si de zingo che stavo a marteddo. Proprio una cosa, proprio leggia.
1: Peu de sa corroga, peu sì. De su grobo.
0: Peu de donna
1: peu cosa. De sa stria.
0: Poi te non parlano a bucca serrara questa gente. Poi te non fanno altro sonus. Suo corpo, su cosa nostra, andi bocca da sonus di altra maniera vuoi. Dovrei far giù questo sonus.
1: Certo, cosa già. Gente che si è da pipistai i dito su a martello, ponai o sa gonca su un muro. Questo fonte soso che ti si alta andai bene.
0: Ponai commenti questo programma se tollerante, sì.
1: Eia.
0: No? Proprio acculeo su differente denoso. ma grazie a Deus oggi ho scombinato a fuori da con noi una persona che non scelte di tenere una bella voce, tenere di cose nai.

0: Mereo.
1: Oh, era bello essere presentata ici, grazie.
2: Ti immagini?
1: Troppo.
0: Una femmina, beh, una reso che niente. Anzi, Miriam, canta se commenzato dove fai questo traballo che fai. Tanto grande conoscitora della lingua nostra. Grandissimo,
2: sì,
0: conoscitora.
2: Poi
0: essa è stata una portadora di una lingua satra, porta danzardo, ma bene in merda, devo poligio, devo fare una cosa che ha portato essa.
2: Finalmente!
0: Una cosa ben fatta, una cosa fatta come te si spettara. E fiesta del teatro, che ne dà fatto questo?
2: Mi pareva.
1: Pensando, quando ha pinghizzato, devo fare questo traballo. Gastia, deve usare adesso 2021. 2021, quando ha pinghizzato con Paolo Carboni, gli ha fatto una rubrica che si narrata Voci e Lingue in su cinema e su Vadia da Via Tencanze Boges su programma. E devo fare questa rubrica accappiata ai lingue de minoria ma in su cinema. Pensando, su ogni puntata, devo fare una scheda, una spezia di presentata, pizzus de lingue de minoria accappiata a tutte le produzioni in questa lingua. E ha fatto 18, di Via da Bessino, bello programma.
0: Traballo su meta, vi ha detto, commenzo.
1: Beh, vi ha detto un bello traballo, traballoso, poi ti avvia da questa prima volta che devo fare un programma televisivo, insando su. Via Vringia in questo periodo, insando su, devo registrare quando devo via, pettendisi, filla mia, insando su, deppia scritti, tutto scheda, mi preparai, tutti i film, non lo si castia tutto,
0: con questo schiero su un pro, su un
1: però, già, esceti, sapi pia che avvia da ingazzendi a cresci, poi sabrenti via da ingazzendi a cresci e si fa via da biri, e insando su, via da traballoso, bruscatotto a sarregodai, cosa se vuoi te devo scrivere un meta. Questo è un problema che devo tenere, finché sacando scrivo articolo su accademico, su devo essere prolissa, mi piace troppo a scrivere, insando su, finché sacando faccio il programma, se mi devo controllare, poi tassi non capo giù.
0: Non c'è come scrivere
1: manne cose. Articolo
0: su accademico, su un deseoso, perché andare a luce un'altra cosa.
2: Un'altra cosa.
0: È nai, vuoi e dopo che sono dei programmi, se articolo su accademico, se sta nai?
1: E sta nai che devo... De di ora vazzo cicca mens università, non se ho cicca d'ora mens università, insando su, devo pinghizzare con su dottorato de cicca a mi occupare de su cinema sadro e de sa lingua voi data mens su cinema. Insando su tengunisi, se su voi dandi de già una bella variga de anno, se ho e su 2012 e inghizzavo a scrivi. Finza sa articolo su quando su pubblicai e in cui si è stinascio sa passione, si interessu a pigao batti a me da sconvegno su conferenze e moi se ho si gendi con su dretto però praticamente uno pago non so proprio intro dessu università di De Casteddu sigo con collaborazione se cosa sa però sigo con mente indipendenti ciccadori indipendenti però fanno cicca a pizzo su de serie televisiva a pizzo su de su cinema de sa voci per lo scattotto e finza se mi piace in me dai steam dramas stanno i serie che fu edanta dei se delle scelte devi ciocchetto su insomma su questo stesso ambito di cicca cosa mia che indolle su fu dai pago pago e sti besti un libro che si inseria dalle voci che si narra dalle voci dello schermo che è sti una narrazione su traballo di cicca del suo dottorato però fatto in libro
0: devo hai un'antesi di una cosa ti deponai. Tu devi stare, spera buona volta, su università in Italia, un sistema da sta gente, proprio, c'è sempre, non devi si dimmi, prima o poi, no, dopo non è una cosa, devo da pubblica tra ballenti, poi ti appunto, tu sa fortuna di essere stato convitato in una trasmissione, a pezzo di serie TV, che vai da Sarrais, e devi spiegare, devi vinca questa femmina, questa è una cosa che non fai, e pipinca a me non è come tannoso su che sono perché tu carrettonesi che andavo a braccio come ti sei narra non so se su di aici se ho sgrezzo
2: se ho greva e ognuno dai di ognuno dai su modo su
0: Duca se ho di mente poi
2: ti
0: musica si sporta Stockhausen
1: Luigi Nono
0: Materna tutto cosa sai sono un paghetto di mente dunque sa este una femmina che fa di traballo intellettuale e che commenti esintendo fuori dal locutoreso però comprenditi tutte le scalitate di lingua che ci conta in Sardegna vuoi traballa a meta con suo sardo
1: certo
0: canto ci ha sposto a comprenditi

0: tutto esattamente qualitate.
1: Ma ascolta, se stetti uno, secondo me si stetti uno dretto tranquillo e se stai fatto de sei. Stannai che devo, non vuoi da susato campitanese, devo vuoi da campitanese, però non vuoi da quando via pipì, quando via pitica, poi tendomo non si vuoi da me da susato, intomo ai ai mia, si vuoi da proprio italiano, ma manti sempre vuoi da un italiano. Però come ti intendi a devo questo disigio, questo interesse, vostra lingua, poi lingua in generale, devo sono proprio, devo nascere linguista, e insomma mi sono posta a studiare su Zadro, poi tu comprendi fu e da un cinema, senso che stiamo prima che stiamo film, si ascoltando questa musica, ascoltando i voci, si ascoltando questa tre gente, fu e da depidessi che tengo vinto se uno non riusciamo
0: una cosa
1: talento tua. Poi cioè, lingua sì. Insomma sono messi più facili bene facile a me a tu comprendi tengo una cosa soriga musicali non tanto vostra musica ma vostra poi voce si poi lingua
0: poi ogni cosa Miriam tu mi imparas a forza di tantendi cose e in 30 volte devo andare nel lavoro che traballa su con il programma Sanzardo mancai a picciocchetto si vuoi da uno d'orgaleso ne comprendemmo su questa parte dei desci
1: certo.
2: Poi tango questa musica o su canto ha fatto me da su gioco poi ta comunque che tu ascolta sa mancai tenore o altre cose o dopo di tutta sorte buona buona di bivi alla casa dello studente a Saducchese in cui lui fu tutta questa Sardegna certo. E dunque se devo intendere tutto schizionata se poi mi ricordo sempre che siano di te cascettedda po' una festa in bidda
0: cascettedda da de musica
2: de
0: non
2: musica,
0: de cacchi
2: non de cacchi una cascetta e cacchi no e tu vuoi un omini de voi castiendi questo che è in diada no si ponia da poco sì. E de voi castiendi tutto questa sceperendi questa picai non picai e questo mi annau no picciocchetta tu pica gusta ti da consiglio meda e fu di sul lamento del suo pastore del coro rubano de Orgosolo cioè, e quindi questo figurati ti vai di entra sa vita poi due ore se intendi e poi poi tornai a suo conto de Miriam che hai portata c'è finto se intelligenza linguistica d'ognuno de noso te di donso e se intelligenza linguistica che ti vai di imparare poi ta uno è se mancai tosto rudo invece sì
0: in matematica
2: matematica o eppure tosto rudo con lingua se non c'è nulla da vai o te tua pronuncia troppo reggia o magari proprio non c'è rinnescite e o don questo
1: questo è vero se ci punti in mezzo intelligenza se sicuramente assumo manco una di dengio questa del lingua sa punza manco male sì.
0: No però che si accetti questo mo nuovo all'echina
2: no manca sicuramente a trappuro
0: intrauso a paga a pago ci vuole uno pensa a porta come il rappresentante se dessa folletto ci vuole uno pensa a porta poi entrai uno pago in sa questione di oi sa musica quando ti ricorda sa che ha scommenzato ad appassionare di musica poi del cinema mi pare di commenzo ma di musica poi chi sono di del cinema una parte d'importo non so cinema è sa musica lavoro dunque sa forse si fonte stetta due sorrisi che ti cammina un pari questa cosa sa.
1: Sicuramente mi piace questa metafora questa corvettanza che si imparato de sorrisi no mi piace è vero so, devo pinghizza ascoltare musica quando via pipierda mi piace troppo ascoltare a Mina ascoltare questa musica che ascoltando
0: in domo
1: babbo e mamma pensando su Mina, Queen, Pink Floyd, Genesis, Marco Claudio Baglioni, Lucio Battisti, te so cresce ascoltando questa musica, vianta le referenze che tenia a Pipia. E crescendo mi sono sempre però appassionata, devo via proprio mi sono comporata sa cascita da non dei cacchi, ma della terra dei cacchi, dorrendi che c'è sti come siamo a cappio. Delio le storie tese, the Hit the Fickies sul disco che aveva preso su 1996 quando vi andato a Sanremo, mi da via comporata in gitta scolastica, via su in Genova, con sa scuola, da mi via comporata questa cascita e viene
0: scallata,
1: devo mi ascoltare Elio le storie tese dove ammacca Elio le storie tese sono ascoltato tutti i disco che mancai non tenia niente proprio scritto canzoni tipo picciocchetta se dei 14 anni so è vienta poi
0: dopo confessa una cosa devo Miriam
1: non ammetto
0: tu uscisi già io tengo due sfillas quando devo ammacco poi le storie tese
1: tu e voro
0: scemo tutta a memoria quando vemo gente a piticchedda, il viaggio su macchina, devono muovere le storie tese che sa musica, no, fatta da ascoltare, da cantare, impare. Una delle sfide mie, quando veniva a 14 anni, su, a cominciare a comprendere, tacci via da dentro delle canzoni, se vanno. Ma babbo, ma tacci rente se vi sta ascoltando quando veniamo a 4 anni, su. Ma rendi conto di queste cose del telefono azzurro.
1: È vero, devo che camminare che d'uscidia o età di mia coscienza adesso che ignorante, però mi presento troppo isso, diventa simpatico, bravo musico, so, mica stia il video, so, quando passata mio cugino, su video del mio cugino, mi dà macchia, e le mie scassette, proprio VHS, mi via comporata e concerto, so, vi è andata con babbo mio a Ristaisi, mi ricordo ancora, so, a Dusubiri, e via so, in un parcheggio, uno supermercato, niente, sonavo in cui, e ovvia, forse saprò pittica dedda del dottor Subrico.
0: A macchiata.
1: Conosci tutte le canzoni.
0: E a babbo e a mamma di presente.
1: Troppo vuoi un mouse. Dammi scrivere tutto. Dammi ascoltare con questa cascita in domo. Mi venia a mi scrivere le canzoni. Sì. Certo. Poi te da sede più imparai. E santo se mo mi desarregoda ancora. Sa, che manca i punti passati solo 30 anni. So,
2: e certo, vissata senza memoria.
1: E certo. E poi se cresce ascoltando punk, rock and roll, garage, de tutto. Mo ascolto donna di di musica, mi piace tutta questa musica, però se vado a capire una resa su sound degli anni 90, 80 e 90,
0: e c'è tutta una generazione che cresce con babbo e mamma che ascoltando musica italiana è progressive,
1: certo. Progressive
0: tutta questa musica
1: è King Crimson, con me punti proprio dammi da macchio King Crimson punti proprio un gruppo
0: e tu stavo ad una
1: King Crimson, no, con su code switching ando se in Saturn, no, che devi disegnare. Certo. Che devi in inglese, aspetta, mo devo
0: arrescere
1: di questa lingua.
2: Mi devo dovrà sintonizzare.
0: Ascolta, questione di questa travassione cosa tua, po' musica di filmisi. Che ne si consiglia di ascoltare prima di arrivare a questa musica che si ascolta?
1: Chi mi consiglio di ascoltare? Ascolta, devo, per me la musica dei film di Stanley Kubrick, per me è una cosa troppo alta, troppo bella, insomma, su musica classica.
0: Quindi Stanley Kubrick era una cosa troppo roga, una rara. Ma poi ti ha detto un po' una traballano compositore. Che ci vonti già in musica sa troppo bella,
2: bella
0: a risparmiare.
2: Certo. E poi donata queste ma mo mi si è fatto e ne racconto una cosa che mi ha discorviato Riccardo con tuo amico cosa sua
0: Riccardo è suo compagno
2: che vonti musicista puta in su film che devo mo non naro ma sull'ultimo che ha fatto di su titolo che dotto mi introvedo quando due
0: Eyes Wide Shut
2: ecco Eyes lo so
0: Eyes è legge donai
2: e però
1: è legge madre
0: Eyes è un film troppo legge
2: no però in cui duavi in sa colonna sonora usa Nai duati una missa rumena a Simbessi. Quando su intranta proprio il funti dotto un mascherato
0: a facciola
2: è proprio a Simbessi. Questa cosa deve fare cosa a Simbessi Picciocco è sua cosa a me da potente infatti in cui che due non tensi da ciucciù da sapeddi io sono fiata mai nuda a Tai Chi per caso
1: no è musica di Stanley Kubrick dei film di Stanley Kubrick da santi studiata ci punti gente che ha studiato proprio esperto su che anti studiato la musica in Kubrick o i testi fondamentali la musica è troppo accappiata sa storia e si sempre stati a Ichi
0: mi succede ma se punti nende questa regia che ci punti Bocci si chiama Zimmer a Paranau, a Christopher Nolan ha poi scritto una musica e Nolan da Palantendi è troppo bello ci faccio un film a questo
1: non ci credo
2: po' di testi chi ne nasce prima l'uovo o la gallina da rendi tutto conto
1: ho manca io rosa sa musica è musica sa del suo grande maestro Ennio Morricone su mesi passati sono andata a un balletto a uno spettacolo di danza e ci vieta proprio dedicato a Morricone con musica sa del Morricone, non si è tivicata adesso dei film, si è arrivato, ma vince scritto po' Mina o po' Edoardo Vianello, insomma, devo vienguni, motta, ascoltando questa musica, castiendo questa gente.
0: È troppo bella.
1: Adesso, è troppo bella.
0: Adesso di Naranta, non fia pica un considero, commenti compositori classico.
1: No.
0: Poi t'agavai a musica poi su cinema, che vi ta cosa sa 10 può spaziare sa gente su Domenico o su cinema proprio che do de sa Grecia. E questa signoranza ha voluto sa critica, lo caratunai, questa sa critica è bella quando dura a pago.
2: Sì,
0: Però e moi su Rempus è corrente e devo voglio uscire e ta senda porta Miriam a noso.
2: Deuguro mai. Boga, Miriam. Scovia tutto.
1: Depo bogai moi so, luego so si do da ponai.
0: Che ti fa da pregere, che non testi troppo sforzo, ma la fa pregere.
2: Occhio, li fai tutta gira, andavè, giro,
1: dai,
2: andavè, scovia. Andavè,
1: andavè, ribaso, paga, paga, paga. A bella bella, ribaso, sa
2: che questo esti italiano o strangio?
1: No, esti italiano.
0: Masco.
1: Masco. Esa di Lassau. Sa di Lassau. 5 anni sa oi. Poi te io sti molto in su mese maio del 2021. Devo questo periodo via Pringia, dopo una prima che poi te...
0: Fonte sul serio sono sciacca
1: cose. Uno sciacca umane cose, sul 2021. Si stati uno anno per mai troppo d'importo, troppo bello, troppo speziale. Poi questo ha pushoverato questa canzone, questo... cantautori questa Boggi
0: che non mi sbaglio è vulcanico questo cantautore
1: e a me da vulcanico
0: una
1: maniera via da vulcanico via da vulcanico in donna sentito via da vulcanico questo adesso via da Catania se osa ribendi tu conosci teni sull'eras
0: teni da una domo accanto a Setna
1: teni da una domo puro da Sibia
0: a Pubia ci esercitiamo in Setna deo no?
2: C'è Deo mai
1: Deo sì bella ti fai una vassillata
0: è bello su The
1: Setna io credo che bello
0: è bello
1: è su tastavo il bingo su The Setna punti bello
0: cacchiare
1: sando su FB
0: FB non è Facebook
1: no
0: è Facebook.
2: No proprio no
0: Fabio Bolo non è
2: no Fabio Bolo
1: no sì non sti manco Falla Bavinci
0: no ma forse sì Francesco
2: potete
1: accostendi
2: oppure sincero
0: commenti Dante Battiao
1: commenti Dante Battiao Dante Battiao Franco Battiao
2: Franco Battiao
1: Franco Battiao Dante eia.
0: E dunque sa Franco Battiato è sa borta de d'uso che noi
2: è vincendi è vincendi
0: vincendi ed è più spessa classifica
2: sa classifica dai che avevo sa classifica mi piace questa cosa
0: e in testa di una sola incollatura di Anna Ogudo Franco Battiato sa tra borta se Dante porta o noi la cura
2: la cura
0: bella. Bella. Ti la
1: troppo bella e chi non piace di sta la cura
0: certo e tu sei da sportao?
1: Dosa può votare bandiera bianca.
0: Ecco su. E mo il boga sapello vuota di la bandiera bianca. Devo uscire una cosa, però. Tu hai innanzi di bandiera bianca, tu conosci sta Giaia Battiato?
1: Certo che tu conosci a Battiato.
0: Senti soffre.
1: No, certo. Laga, di voto genti,
2: Boh, ma
0: conosci sta Giaia con suo album tipo Fetus Pollution?
1: Fetus Pollution, conosci a Meda, Ben Meda e Fleur? Questo che è bello meda conosci al salvo quando c'è la cura che è no è la fleur c'è la cura come ti
0: c'è vera su Zerboni Bianco
2: lo so prima
1: prima da conosci a Gomma Lacca che sti Bessio hanno sapustisi
0: no è innantisi è innantisi di Bessio bandiera bianca
1: non tu conosci bene Franco Battiato
0: ti sei soffendi a poter
1: no perdonami no dove mi senti chi conosci a Franco Battiato prima di ascoltare
2: bandiera, però è vestita questa bandiera bianca, è una dei primus.
0: Ah. Non dopo comprendo te smonti
1: l'imboscata è questo album dalla cura
2: si punti l'ompendi suggerimenti da casa
1: l'imboscata voi temo non mi darei godown di sacata
2: no devo pure sovruso che mi che conosco de bruso è sì fisionomica cambiata doppia o sacassetta
1: sacascittella
2: sacascittella
0: ascolta dunque tu conosci sta adizzati quando è bestia questa canzone e commenti il testo intera danzo coro questa canzone fammi dire una cosa tu domanda sempre ad ognuno che venite in noi fai tu che sei femmina del cinema fammi bere un chuck a un decise stui che ascolta questa musica fammi bere commenti è fatto su set commenti se è fatta a tui che inizia sta a giro e te suzzarendi
1: in sanduso esterno giorno
0: sì signora
1: esterno giorno se uso in via Cadello a Merigedu ed io sono andando con questa macchina a soccorso di acqua gym poi gestanti poi femmi a princesa esti un cenavara a Meri devo sono guidando c'è sti basca a me da queste su mese lampada e insomma devo arrivare a questo corso che inizia da faccio ore stresi tre e mezzo e mi devo cambiare poi entrare su mensa vasca poi vai certo. su corso con sa maista e insomma devo sono mi pongo su CD della voce del padrone che avviata sempre in macchina praticamente ma di compagno sempre e dove ne ho su finzio in macchina su disco debattiato e devo mi pongo a guidare pongo sempre una canzone che è sti Summer on a Solitary Beach che è sti satra grande canzone di questo disco e devo mi pongo a cantare a tutto boci di rada
0: tutto godo
1: tutto a tutto godo poi ci entrai nel via Cadello finzio se andare su corso e insomma su me devo ma cappio mi bio proprio in sa macchina guidandi ascoltandi la voce del padrone e poi arrivai poi ci lompi a suo corso dopo fateci su mese lampadas e su mese treulas due mesi si fate
0: ascolta
1: confilla la mia intro
2: allora
0: questa
2: picciocca è certo da saludaus Margherita da nomini bello
0: donna basso che ponesi di queste castere don casa ma sapremo porta che da si intende a tu la questa canzone
1: e via da stetti un anno su prima però non di ascoltate mi pregiada però no comprendi voi mi c'è sti entrata e ci meda me in suo cuore in questo periodo devo finza da ascoltando Summer on a Solitary Beach esatto tu scrivi commenti che mi bia dinantisi e non ci scena e su vuoto di questa spiaggia che non c'è sti nemmo su casi b si intende in boci si sa musica di un cinema all'aperto insomma mi bio praticamente in questa spiaggia e su per me sti su disco de si stadi dessa cosa bella dessa de su pregio e dessi impari a gente casi braci insomma pago gente bella festa no?
0: Non casa a tu che sei un intellettuale vuoro forse si sfuedo su te debattiato ascoltando su con una vaga intenzione ti contano altre cose a sporo poi in bandiera bianca c'entra lavoro adorno
1: certo
0: a un certo
1: adoro adorno c'è certo minima immoralia
0: certo
1: però io sono una minima immoralia
2: gioca
1: è figlia mia Margherita che da conosci di questa canzone questa di Savuno non da ascoltare scelti quando via d'imbrandi ma funziona in moi puro quando da poneuso io sono una minima immoralia sta da cantata canza scirita in nai però c'è sti adorno ci funti d'ors c'è sti finziona Alan Sorrenti poeta e sudonara da singhizzo Bob Dylan Mr. Tamburino non ho voglia di scherzare ci funti un referente ai ci meda ai ci stratificata questa canzone che uno deve studiare
0: mo ti domando una cosa che lui mi manda sa, ma proprio tu che sei 10 esperta di lingua Bolis provai ad abortare 10 abbraccio
1: in sadro
0: assomma anche una roga e dedo
1: questi facili ma, no. Poi ti depo su finza da sciovere come te la sai scopo poi Mr. Tamburino la so su Mr.
0: Certo,
1: Tamburino
0: certo
1: Mr. Tamburino non è in giugana de brullai si vuole rosa poi sa maglia è tempo su funti cambiandi
0: Dubese. Canduna, tenis a lingua.
1: Però no, io la toccai da Vulliva Guvago.
0: Sa metrica.
1: Certo, sa metrica, da Pedro Raidotto, manca da fare su Vinza. No, no, in rima no, però da Boneuso ben in metrica.
0: Da sistema. Due
2: Teneuso noi, Paolo Carboni, che si è in Crarao e salutaus.
1: Da Pubio.
0: Ascolta. Non credo che ci sia gente che si sta ascoltando che non darà mai intendere questa canzone, ma a Sborta succede una cosa, che una canzone d'antendesi e non ci pensa a questo che vuole innai. Se andate a ricordare se fosse Tropicana.
1: Certo,
0: Tropicana.
1: Mentre la TV.
0: È questa questione di un sperimento nucleare.
1: Certo.
0: E bagno due loca occi.
1: Non è Tropicana.
2: Che sia
0: Rino Gaetano e Sannao che Gianna fia da Aldo Moro.
2: Berta filava con Mario, filava con Gino.
0: Questo compromesso storico.
2: E nasceva un bambino che non fu di Deo nel Marco Bassato.
0: E sa gente tu cantata e si scampagnata.
1: Certo,
0: ma prendi un obbuddio. Berta filava.
2: Certo.
0: Dunque,
1: ma se su fuori denti del Rino Gaetano che teneva a mente sopraffina, davvero.
0: Certo.
1: Un grande artista, certo. Un grande autore.
0: Difatti se si dà porta a uno che decide di letteratura.
1: Certo.
0: Ascolta, Podui, detta vuota da bandiera bianca.
1: Bella pregunta. Poi,
0: sul ponte svento la bandiera bianca è una cosa della Prima Guerra Mondiale.
1: È sua cosa della Prima Guerra Mondiale o è una cosa de è sua poesia, Beruso de Fusinato?
0: Mi pare che è.
1: Esti uno verso da una poesia de Fusinato, mi pare di Arnaldo, ma non mi ricordo il suo nome.
0: Cerca esito, non è che devo fare un
1: tuo. Però di bene di uno Vinza Savru Beccia pure, del suo risorgimento, mi pare di questi Vinza Savru Beccia, sa poesia. Però è una poesia che, come te su noi, si stratifica da meta. Non c'è tipo questa referenza, ma Vinza Savo, tutto.
0: Arnaldo Fusinato si fa
1: Arnaldo, bravo, vabbè, grazie.
2: Punti
1: traballa, grazie a me da sa regia. Però vuoi da de musica, vuoi da de cultura, vuoi da de politica, fai di satira sociale pure. Vuoi da una cosa e vuoi da de televisione pure.
0: Certo.
1: Vuoi da si vuoi da de gustos programmi con comizi, con tribune elettorali
0: demenziali.
1: Insando su esti una fotografia de questo anno su non scelti di Italia ma proprio del suo mondo in una canzone no su intendeo su una critica, una denuncia, intendeo su sa satira, intendeo su sa boji che non esti scelti la voce del padrone che esti su titolo del suo disco
0: che vede una domo de imprenta de musica
1: His Master's Voice, c'è sti pure un bello libro che si narra da Hitch.
0: Dubiese. Questo è proprio suo voto da Santo Patrizio.
2: Questa bibliografia
0: è proprio Wikimereo.
1: Midiamereo.
2: Midiamereo.
1: No, insando su, c'è stia catauso leggendi e torrendo da Ligi, ogni volta che da loro ascoltare da Ligi, mi ben senti, mi ribantato sentito, altro significato, altra cosa di questa canzone, voi testi arricca me de referenze e de cose che succedianta in questo momento, ecco vienta succede insomma su finza sa gusta come ti devo dire richiami de Torraia Points canzones de Bob Dylan, The Doors, Alan Sorrenti, eccetera, eccetera. Deo, questa cosa da capio. Uscita questa cultura manna de Battiato, ma Vinza sa una cosa. Poi tassa gente, manca da scutta da icci sa musica. Canze sciri, di tacette a pavas.
0: E t'hanno supporto, Deo, sa musica de sottofonda. Tipo, come che vessimo su sempre ante su dentista. Dunque, sa.
1: Questa pregunta.
0: Ligi da dove?
1: Ma Battiato è un personaggio della DC, è un personaggio della DC.
0: Non mi pare.
1: Non penso,
0: Senti, preguntato che Bat teatro e sono un personaggio di San Marvel pure. Politici di troppo
2: poco. Poi vende i brullaus.
0: Ma politici di cosa di Miriam. Poi no, ma non è questo effetto che mi ha fatto a me quando vi abbessia questa canzone. È un effetto che mi stava a ramo perché tu ti batti alto. Poi tante volte ascoltiamo, saremmo calincuno 14 anni quando vi abbessia.
2: Pluso manco
0: 14-15 anni. Ma questo non ti piace nulla. Non ti piace il finto rock. Non ti piace cos'amo, non ti piace
1: Vivaldi, non ti piace i cori russi,
0: non ti preferisco l'insalata a Beethoven. Dieci scarso via Beethoven. Cioè questo non ti piace e ti di piacere questo. E con Camilla furriamo essere un personaggio di aici come te ne hai che viera ad ogni cosa. Difatti se quando ha fatto suo politico fiata uno che proprio mi ha refutato qualsiasi cosa e tanti pensano di esso come di personaggio non Marvel, non DC, ma personaggio
2: come te uomini,
0: come te uomini, come te pensatori.
1: Beh, io come te pensatori sicuramente esistetti umano è impossibile già e domani in una casella poi ti via da uno che ha pensato via da Vincenzo. Uno che ha pensato prima desastro, ovvero come te che vesti di un profeta però
0: come ti funti poeta,
1: come ti funti poeta, sa che però manca non da scuttanta, non di donanta, sa forse si sa su valori o su credito che hai su minescia da voi via da proprio uno che ha pensato sempre prima desastro, vedi cosa sa prima desastro, se da savonia di musica poeta manca questo desavarrai finza sa vago a foras di tutta questa scena culturali, no, di questo frassus intellettuali capito su vista in televisione, da di fatto un personaggio umano proprio bigger than life, e su via da proprio uno che non anda a fuedai in televisione
2: tanti buon night, sa presenza
1: in televisione, no, io sono andata e su vadia da musica e su vadia da concerto su voi via da sta cosa capruso di fragia da deo non ho appunto questa sotto di dubbi sonai di dubbi in concerto e questa cosa mi dispiace troppo e sti molto che non vedo manco
2: non
1: mano me
2: no,
1: tenia 78 anni se mi pare
2: fu venire un castello a San Fiteatro
0: prima pure via Begno quando vedo musica elettronica
1: quando vedete poi da isso via da inghizzao hanno su 60 70 va via da cosa sperimentali
2: sì.
1: E sa gente non tu comprendia
0: e a Mauro Pesse di piacere in mera questa parte di questa esperienza lui
1: già tu credo che ti bracciti ma bracciti ha fatto ha di fatto che si sia genere di musica finza sa liscio
0: si continenti proprio
1: finza sa liscio.
0: Antino che sapere dare beh su liscio sa musica è musica popolare tante volte c'è orchestra italiana come tanti altri questo che suonerà Sorganetto non me lo ricordo ma su liscio è una musica studiata a me da come in teatro
1: no Casadei Raul Casadei
0: no, uno suonatore che ha suonato con me da con Elena Ledda pure commenti ponai sa musica
2: Ottavio ma è sardo o Daniele De Bonaventura
0: cercai orchestra italiana di Ghiniesti popregeni in regia no c'è sa musica popolare chi è commenti su teatro popolare sa buon'anima de Berardini si è fatto tutto una circa a pizzo de sa sceneggiata no è Arbore no fiera orchestra italiana non fiera
1: Arbore non suonata sa.
0: No, Arbore non c'entra nulla Arbore. Vabbè.
2: Già da pensare a pillo, magari
0: forse si banda italiana, forse si vera una cosa italiana.
1: Quando non ci pensa sa manco ci pensa sono di bessi da pillo.
0: Ma non fai da si firmai a da cercare.
1: No, però vabbè, dalla Sasso in Gunz.
0: Ascolta una cosa.
2: Da pillo.
0: Miriam, tengo a bisogno, teneos a bisogno. De un pensamento cosa tua. Mancai a capire questa musica. Non so se osfendi questa trasmissione, si osfendi, da se osfendi in maniera che mancai de noi a 5 anni, de noi a 10 anni, che uno intende questa registrazione, non pensi di che Deus fatta in questo momento. Che scippata che Deus fatta a lampada sa, del 2026. E dunque, sa, quando fu dato sul concetto di importo come a tui, si pracita domandai il mondo se sbiendi in moi e il mondo business benedore.
1: Cassia, questa pregunta più difficile che mi poteva stavare, il mondo se sbiendi e bivendi.
0: No, ti domando questa se mamma ti hanno ciò che
1: ti ha poco tengo una villa che tieni ad affare 5 anni, insomma, se cavutanni, insomma, se devo bio sul mondo e dobbio. Non è uso in prospettiva, te commenti adesso in 10 anni, in 20 anni, se dopo essi romana, essa da crescere in questo mondo, che a me mi pone di troppo di moria, troppo
2: pensamento, troppo pensamentata.
1: Mi vai di troppo in pensamentata, poi te Deus sobrivende in un momento troppo leggio della storia della umanità.
0: Poi te Vincenti è stata intesa.
1: Questo mi domando, donne a di sa dontesa, poi non è un'altra cosa che comincia con un'altra lettera, però.
0: Immagino di scomprendere.
1: Eia, Deo Castio, mi bio a giro, poi ti vince, Deo Traballo vince come guida turistica, come guida turistica.
0: E tanto cosa fai?
1: Mi piace di
0: fare. Mi fai impressione.
2: No, drommi.
1: No, già drommo pure, però. Come uno deve ha bisogno di make ends meet, come ti si in inglese, no, vai a arribai a saccapo da su mesi
2: tocca da
1: su mese lungo e tocca da insomma a pagare finza sai bulletta se non scetti gusto e insomma so, da otto a gruppo so, di americano so, di spagnolo so, di gente di avanti del suo mondo però scattato americano so, mi capita del traballare con questo se te penso ma voi questa gente ha di votato con questo persona questa specie scempio che denti in noi come presidenti poi questa gente che bene di come va a ridicare non da quanto a votare dai non è musica per votare
0: e se si vuole domandare è bosato se potete votare a razzi
1: ah beh certo su dentro no su di neo su
2: di neo su no su vuoro no su vuoro andiamo su da votare andiamo su da votare certo. però
1: Gastia questa cosa gnota deo ma questa gente sicuramente questa sti gente manca di probessita che veramente davvero sono dati votato poi voi dati da un logo Stati Uniti che denti 300 milioni di abitanti
2: e certo.
1: Ma non me da quanta gente dati votato 80 milioni 70 milioni se voi dante non uscite così da succede su mese
0: the midterm
1: non uscite così da succede midterm
0: tu vorresti tornare
1: midterm
0: su sound
2: che
0: mi ha
2: fatto ti cavolo
1: devo sapere cosa succede adesso su mese d'ogni santo voi tanta confermai devo credo che già
0: sa conferma se da Madonna è Deo come ti sa conferma che sia nata in Cresia
2: possa confermare
1: possa Cresima
0: ci farà uno che quando deve per attrepare sul velo di narrare o in mezzo a raspardina a me
2: da noi sono invece naraso vega di gallento su rigasa come ti sa porto gallenti soi con questa scuffia
0: tengo un duso scaloppina appena serbiasa in luogo tesori casa ascolta in moi non è ma bolle che sa gente che dato ascoltavo e che ne mancano di conoscere da mancarmi pargia da strammo che non ti conoscenta Deo è ma bolle che tu non ti bessa sa scetti come un personaggio tutto di pensamento tutto serio che va scetti cosa sa seria sa. Poi ta quando uno è serio meda è buono essi balosso ma era volo e dunque no so ti feso due pregunte se mo' mancano da poco un minuto sa canzone brustonta che ti pragiti e che ogni tanto canta ti sei mai amorata di una canzone che è proprio scimpra
2: tonta che però ti pragiti ai scusi mancati
0: quindi brego un jazz pure cioè, oppure quando fanno picciocchetta te cantiamo questa canzone no scelti cosa sa seria sa
1: no ho ascoltato finza questa cosa sa prospago seria sa ho ascoltato Laura Pausini quando via picciocchetta che via bestia la solitudine io tenia 11 anni
0: e dunque
1: Marco da cantare
0: adolescente
1: certo però tutti i canzoni si vinsero da questo disco anno su 90 The Snap ci diventa meta
0: secondo me la cosa ma ti faccio un'altra che non fia previdia mo tu pratica con gente strana a lavoro ma poi le canzoni italiane che hanno andata bene a Sestero fonte sprus balossa sa che c'è fonte. Poi ti manda bene puppo e non battiato.
1: De puppo desidera puppo tutto cutugno vunti non dio su mare in Cina, in Russia, albano e romina dentro un pubblico umano,
0: ma insieme ma sanno albano teni poveri, albano teni boci, ma romina power. Non romina power per fare su sono de calascio serrato. Cioè
1: Punto. Però poi da questo peso domandai a etichetta sa dopo su discografica sa che punti cosa sa che produci ti mancai
0: tu nasa che scelti cosa del marketing
1: una cosa del marketing una cosa del de su pubblico de audience vinza sa de commenti andante cosa se me un altro mentre nazione un altro luogo vuol dire in Russia mancai tanti esportato tutto cutugno sti famoso non di un male in Russia in Cina
0: certo.
1: E tanti traduzio Isso che non c'è stivroso, buon'anima, però viaggia da me in Russia, in Cina, può fai proprio concerto. Intanto, se manca non riuscivo orecchiabili.
0: Antinau, che questa sei di regia, volta Mauro Pes, sonata e sonatore, e suonare che questa sei appunto orecchiabili, se questa è battiato, tutti bella.
1: Beh, vunti bella sono scelti bella, sono vunti proprio canzoni che a noi sono mele cose, sono vunti canzoni scritte da un autore.
0: Ma non è sa canzone francese degli anni 60, non è da comprendere tanto tutto, non è che tutto
2: però,
0: si può tanto su francese.
2: Però in cui, in te su serie, in cui,
0: su cinema.
1: No, Fabrizio De André.
2: Fabrizio De André, il cantatore nostro, su antipica meta desi chansoni francesi.
1: Certo. Gino Paoli, Fabrizio De André, vunti su che tanti votato in noi.
0: Tu comprendesi sa qualità di questa due femmine che tengo sa fortuna di birra in moia e nantes. Ciorbedo su foras de Donna Conto. Ma. Dunque, e poi ti domando l'ultima cosa. Vorrei essere una cosa de brulla o una cosa uso seria? Fai finta che se uso in 81 sanno a onde bessia sa musica de battiato. E ci vuoi il radio libera se. Mo deve fare una dedica, deve dedicare una canzone a calincuno. Tocca di bere.
3: Pronto? Ehi, ciao, sono Miriam, te de Rava.
2: Saluti Miriam.
3: Saluti, io davvero, siamo in diretta.
2: Ehi, io sei in diretta, dai, narrasi tutto Miriam, di noi che serio sa te de Rava.
3: De Rava bella, ehi, tu conosci questi genti?
2: Ehi, tu sei già amico.
3: Mi fa piacere, sento su, lo dedicai questa canzone di Franco Battiato. Battiato, non ti battiamo.
2: Battiamo, e ta canzone si sceverà, Miriam.
1: Ascolta, devo via, in pensamento a voi, te via pensando, singhizzo a questa canzone da voi, te, si sta in una braia e ci solo.
2: Sono solo detto l'inglese.
1: Come ti sei nata?
2: In a solitary beach.
1: Summer. Come te summer donna.
2: No, questa ma tanto so dove si dedica a qualcuno che non ti piace. Ma sa canzone di summer donna.
1: No, poi ta summer donna, compreso. Però c'è sti vinza sa donna summer che mi ha da praci voro.
2: Bella questa. Disco, ma che detto del disco fatto de femmina sa.
0: Io faccio questa voce di su DJ danzando su di nuovo. E fatto su, ascoltato su Donna Summer, domandata a te Miriam de Terrava.
1: Grazie, sono troppo bello. Da oggi dedicai a questa amica del suo cuore mio.
2: E come ti si sera questa amica?
1: Si sera Claudia.
2: E tanto su da ascoltato su questa canzone sceverata di Miriam po' Claudia.
0: Grazie a Miriam che si è prestata a questo gioco.
2: Oh, ai che mi bracini!
0: Ai ci c'è paguro che Miriam e Reo, grazie a Meda.
1: Grazie a Bosatro, se ti adesso sono un bracere in mano.
0: Grazie a Poro a sa compagna di questa trasmissione.
2: Grazie a Elio.
0: Grazie a Antonella Puddu, grazie a sa regia, a Mauro Bess, a Nicola Di Mille e a me a Emanuele Alai. E poi, se ci devo bogare, voi tappere entrare su chitarrista che sconchia. Tu bisi che ne sa chitarra a mano.
1: Pronto.
0: Voglio uscire l'itasina tecnicamente di questa canzone e commenti da girara e da tenere di seconda di questa canzone. Dunque, mi ha fatto piacere in me la
1: mia. A me è troppo,
2: bello,
1: grazie.
2: Bello, bello, bello, grazie.
1: Ad maiora.
2: Deo vollata.
0: Deo vollata. Grazie ancora. E Siro Rauso, a intendi, chizzi, chizzi, chizzi.
2: Chizzi, chizzi.
0: Sta bello che essi, Luca, che ha detto stimmao. Ah, chi stiamo noi con una commenta a Miriam Medeo.
4: Bene, sì, bene in meta.
0: Poi ta Miriam, scegli un sciacquamano di cose, sa? Non ti tu fai pensare, ma è femmina che studia a meta.
4: Bella di intendi.
0: È bella di intendi. E essa, essa ha portato torra battiato. Battiato e vincendi, mi pare.
4: E come vincendi?
0: Mi pare che vincendi esso. Poi ti ha battiato, forse si è attento, come te hai una missione in questa musica italiana. Cosa adesso è una specie di devonti, intra adesso intellettualità di arta e sa musica che si vuole di intendi l'impiente in domo vuoro, no?
4: Sì, poi nazionale popolare,
0: nazionale popolare di Anna buona anima del Gramsci,
4: esatto.
0: Poi detto arrapicavi po' bodo santo che da fare
4: rovinato,
0: ma nazionale popolare di Anna casi casi sfuttende. Oh, e non si sciacqua questa bocca, innanzi siete questionati a Gramsci, su santo che si ha fatto. Ma una cosa che fanno snendi con Miriam, che in domo essa ha ascoltato una qualità di musica, e che vi ha dato una in mina, poi a picciocche è data ascolta o Queen, ci vunti musica, sa che vunti casi irrinunciabili, secondo una generazione. Quali vunti stetta, se musica, sa che quando te ne sta vent'anni su due non fa era, hanno da sconosci che tutti i castianti non a te, vero? Quando mai non conosci, sì.
4: Tu sei nendi quando fu pizzo che deo itta di fu di
0: sì.
4: De moda andare
0: de a obbligatorio.
4: De obbligatorio. Beh, io penso sicuramente quando cominciavo a ascoltare musica fu di su 2001, di su 2001, su 2003 andai a me da su punk proprio pop. Blink 182, Green Day, Sam 41, 41, come ti dugare unai. Cosa forse fu di sa musica e chi è in pizzo che fu famosa meta, però a prima sa puntata di a primo via ho chiesto di Caparezza, tutto conosci a Caparezza,
0: certo.
4: Chi non tu conosci da fu di fu sanno de beh non solo gusto però fu sanno de MTV tutti i video non so tu conosci a memoria proprio do...
0: MTV attento un ruolo importante in me da po' spainare questa musica. Forse sì, io so già in anche alcune altre trasmissioni, forse sì, oi è prospago, poi ta questo che è andato oi non è su video di una musica, ma punti questo su 10 secondi su che va a Santa in TikTok, poi poi ti spiccio che tu subiti cosa te non uscivo che tu in pratica che te ne sei calincuno tanti scivo calincuno nevote calincuna netta che è stata questa cosa conoscenti mancai canzoni si te sanno strinta
4: è vero
0: poi ti passa da questa cosa e non c'è pruso sa musica di una generazione questa è una cosa che mi uno pochetto mi spanta da me poi ti canto un piccio che tu piti con te ovviamente su Playstation pruso manco ci vede ogni generazione tenere questa musica cosa sua ci pianta i sbeccio quando avevamo Pippi Udeo ascoltando Claudio Villa e questo su beccio ascoltando il trio Lescano e noi ascoltando
4: Binchi di Dusano a Deus
0: sì signora infatti Deus donata de Fustei al trio Lescano Deus compare scusai che se offende questa epifania e dunque sa in mo non c'è proprio sa musica generazionale mi pare da me o cesti
4: o forse non da conoscere
0: forse c'è su trap
4: una roca sì de sicuro sa televisione è mota no su deo perché tutto pro di attia de sicuro se ho fizza sa televisione come tenerei a questa
0: sempre
4: canzone.
0: Meglio su se filo di altra gente
4: questo è vero beh su filosofo narei che se ho profilo su questa società di che no dei babbo nostro su
0: ecco
4: sì sì come ti si finicca la devruso
0: certo.
4: No due punti sicuramente de non te so sconosco poi te è sto mondo chi anda da troppo all'estero e sicuramente non sono parte di questo però secondo me ma che punti. L'unica cosa che sia diverso da de su chi.
0: Beh, sicuramente, però, oi, il spicciocchetto su conoscenti de Bruso, de Vilmis e de musica, de sanno spassauso, de commenti da sconoscemus nosus, poetanosus, manco da ascoltamus. Che a me mi donasta, parlami d'amore, Mario, mi vica racconca. A me i nuovi te sono perché due trotto, ma a sfedalismi io sono ma te si ascoltando questa musica di Aici, o musica napoletana, bonai, sia da cosa de sigliaius, de sbabus e mammas, ma questo antico, però. Il spicciocchetto su te oi mi pare che tenenti prusuriga è questo medio che tenenti in tisso su che va a passare questa roghetto su de video. Beh, così, se ne rende Martino che sa musica de oi tiene questa caratteristica che è fluida, che non ci punti l'acca de genere, andi c'è pop contemporaneo, hip hop, trap e hyper pop.
4: Questo a me mi praghi in meta.
0: E tamolinai hyper pop.
4: Questo non disco. Però mi praghi in meta su Chiasinau senza confini, senza l'acca. Questa è una cosa che proprio mi praghi in meta. Questa i suoi studenti, sa possibilità di prudenoso di ascoltare musica di ogni luogo. Dovresti un app che mi ha fatto vedere un dischetto in me, un mio alunno dei medici. I studenti un app e noi poi azzappare tutto il radio.
0: Sì, da tengo. Certo, c'è cioè, quando c'è su mondo che gira.
4: È su mondo che gira. No, è troppo dopo. Questo per ascoltare una radio magrebina, una radio russa, una radio tandisco di un altro. Questo è troppo dopo.
0: Intanto c'è stata una lezione che si arriva di regia. Un disalutato sempre schisi punti zigendi di trovate su Birpi. L'hyper pop è un microgenere musicale. Nanta è un movimento estetico che porta proprio a estrema conseguenza le sconvenzioni su pop. Andi c'è sti, sicuramente c'è autotune, beat frammentato, e voci tutto traballata con isainas elettronica che si imperanta già da tempo meno. Non potevo stare le nuove tecnologie fianta a nuove tecnologie quando teniamo ancora spirito di Edus.
4: Ma tutto questo Elio, manca se sei d'accordo di puro, sa che stiamo dei Zofrus è antica come ti
0: certo.
4: Sicuramente quando i pezzi su Ianta intendi ora sono rimorta battiato diventano ma gusto ma chi ne è,
0: ma certo, ma devo dire un gusto che po' gusto c'è sti, sicuramente i giovani, questo che ballo hai, fonte meglio zoide quando avevamo giovane Deo.
4: Sono d'accordo.
0: Poi ti scinti bruscosa.
4: Io scinti Deo mi indaccato, mancavo un po' con un'altra cosa.
0: Tu sei bestia savace.
4: Scusa me.
0: Bestia savace di tutto sparentesi. De, vero, so.
4: È vero, no, fu bello.
0: Ante fatto bene, sa una foto di una goia della famiglia de
4: famiglia cristiana.
0: No, della famiglia di Mauro Pessa. ci pianta tutto su in gunese. Una bella fotografia, ma mo non c'entra nulla.
4: Che tra nulla, però funendi. Deo mi ha indaccato di scente in mezzo. Poco all'inco una cosa, funti mancai muachizzeddu prusa se così di me. Però poi altro sei scinti un montone di cose.
0: Sì, funti l'estro.
4: Funti l'estro.
0: Potananta, non si scinti concentrare il posto tempo so che si concentriamo noi. Ma funti l'estro può passare una cosa assata. Attenti, un suo switch naturale.
4: Cusso zai, ma secondo me ma finza pezzo su combo non tenti se capacità di concentrazione
0: figurare solo carrembambi io da su manco 15 anni so. Ma a rebauso a battiato che esti in questa trasmissione vostra porta de duzu e dunque de peso che stionai castendi do già commenti un campionetto di questa trasmissione. Bandiera bianca de Nelson.
4: Bandiera bianca chiesti diversa a me da de Satra che ho fatto messa tra puntata La cura. Questo invece è una canzone di gruppo pop de album La voce del padrone che conosco io de su 1981 in devo dico Curucucu Bandiera bianca centro di gravità cosa sa di aso. Questo testo però devo suonare è troppo dopo poi isu te di questa capacità di de ponni in mezzo un montone de citazioni sì. Tipo Mister Tamburino non lo voglio scherzare rimettiamoci la maglia e tempi stanno per cambiare questo è Bob Dylan, Mister Tamburino
0: certo.
4: Times are changing oh questo fa di autorino ironia pure puoi tenere c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico e mistero e stesso
0: ti ne ricorda senza un video commenti ballata
4: pare
0: uno trunca e scova pare era
4: allora, troppo bello e poi io sono un po' di apponi il riferimento poetico su de il nome Starnaldo Fusinato
0: sa canzone
4: Te svento la bandiera bianca.
0: Deus nao in antes da nao. Eh beh, Miriam, quando mai una femmina di questa cultura non ti boga d'appillo, is poetas e is nomines che serpente.
4: No, bello me, poi vai di autorina ironia pure, poi hai sovraghia da Beethoven e Sinatra, ma è no che tornare da Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie.
0: Vai cica e ti da pensai dei commenti da vorre a stui, moi.
4: Se
0: sfortunò che è morto. Se sfortunò che se ne sta andando. Intendeso sta versione di Bandiera Bianca di Luca Cadetto. Oh, Battiato è morto. E D'Alema è più.

Es ascoltau su Sound chi t'ha fatto, un programma produsiu de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: vivo adesso.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
4: Il 31 ottobre Tempio Pausania partecipa alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, iniziativa dedicata alla scoperta delle città attraverso percorsi a piedi. Per l'occasione, il Centro Gallurese propone un itinerario tra vie, piazze e luoghi di interesse storico e culturale, offrendo un modo diverso di conoscere il territorio. L'appuntamento unisce attività all'aria aperta, patrimonio e memoria locale, invitando cittadini e visitatori a riscoprire il paesaggio urbano attraverso una camminata tra storia, architettura e identità della comunità.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Dal 24 al 26 ottobre, Cagliari ospita il Saruga Festival 2026, rassegna internazionale dedicata alle arti di strada. Per tre giornate, le vie e le piazze della città si trasformano in un palcoscenico all'aperto, con spettacoli legati al circo contemporaneo e alla performance urbana. Il festival porta nel tessuto cittadino artisti provenienti dalla Sardegna e dall'estero, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza culturale che unisce creatività, movimento e spazio urbano. Il programma completo e gli artisti dell'edizione 2026 saranno annunciati dall'organizzazione nei prossimi mesi.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Dal 23 al 25 ottobre, Cagliari ospita il Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio negli spazi di Sa Manifattura. La manifestazione riunisce scrittori, giornalisti e intellettuali per riflettere sul viaggio come strumento di conoscenza e chiave di lettura delle trasformazioni sociali contemporanee. Il programma alterna presentazioni editoriali, incontri e dibattiti a reading musicali e performance teatrali. Al centro temi come geopolitica, confini, identità e reportage, attraverso linguaggi diversi che raccontano il viaggio oltre la dimensione turistica.
3: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio. Thank you.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina. L'annuncio ha colto di sorpresa il presidente Zelensky, che ha spiegato di non sapere nulla della tregua. La presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude 9º. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
7: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
8: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
7: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo, al cinema.
9: Ti mostrerò come speciale. 01 Distribution presenta.
10: Siete venuti qua a cercare fortuna?
11: In certo senso, sì.
9: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
12: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
9: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
13: Il primo contatto.
14: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
13: Con altre forme di vita.
15: Tutto muscoli, tutto cervello.
13: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
15: Non sopravvivremo al rientro.
13: Dal 23 marzo al cinema.
16: Continuo a pensare a quella storia.
17: 7 giorni.
16: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
18: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
19: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
20: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
21: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
22: Beh, ho mentito.
23: John Wick, capitolo secondo.
24: Mi stavate aspettando.
23: Dal 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App. Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
3: Tra poco la grande musica.

0: free.
1: Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un artista canadese che rappresenta una forte influenza per tutte le cantautrici a lei succedute. Considerata una delle capostipiti del cantautorato femminile, ha segnato la storia della musica folk e del jazz. Nota per i suoi testi estremamente ricercati e poetici, ma anche per il suo talento nella pittura, stiamo parlando di Joni Mitchell.

Joni Mitchell, all'anagrafe Roberta Joan Anderson, nasce nello stato dell'Alberta, in Canada, il 7 novembre 1943. All'età di 9 anni si sposta nella città di Saskatoon e considererà sempre come sua città natale. Proprio a 9 anni contrae la poliomielite. La sua infanzia è profondamente segnata da questa malattia e lei stessa affermerà in seguito che fu proprio la malattia a farle sviluppare un forte senso artistico. Ripresasi velocemente, a 12 anni incontra Arthur Kratzman, suo insegnante di inglese. Vedendo alcuni dei quadri di Joni appesi alle pareti della scuola, l'insegnante le dice che chi sa dipingere con le mani sa farlo anche con le parole. Joni inizia a scrivere poesie e inizia a suonare in qualche locale di Saskatoon. In seguito si trasferisce a Toronto per diventare una cantante folk. Joni incontra Chuck Mitchell, con il quale si sposa e forma un duo folk. I due diventano molto famosi a Detroit, città dove risiedono. Il matrimonio di Joni e Chuck dura ben poco. La cantante canadese si trasferisce quindi a New York alla ricerca del successo solista e pubblica il suo primo album.

York il talento di Joni Mitchell come attrice diviene sempre più apprezzato. Durante un'esibizione in Florida conosce David Crosby, ex componente dei Byrds, col quale inizia una relazione sentimentale. Crosby promuove in qualunque modo la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più in vista del paese. Grazie ad un veloce passaparola, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio e leggere nelle riviste. Il successo arriva con le esibizioni a Los Angeles, Londra e al Miami Pop Festival. Nel 1968, Both Sides Now, interpretata da Judy Collins e scritta dalla Mitchell, diventa una hit. Per Joni arrivano i primi importanti guadagni, frutto soprattutto delle canzoni da lei scritte per altri artisti. Un anno dopo esce il suo secondo album, Clouds, nel quale si riappropria delle canzoni scritte per altri. Il successo è definitivo e la cantante vince anche un Grammy Award per la miglior performance folk. Il successivo album, Ladies of the Canyon, contenente alcune delle sue canzoni più famose, come Big Yellow Taxi, le frutta il suo primo disco d'oro. Negli anni 70 la sua musica assume una dimensione più pop e commerciale, che però abbandona ben presto, divenendo anzi una star della musica jazz, fino al più recente ritorno alle origini folk. Nel corso della sua carriera ha vinto ben 9 Grammy Awards, tra cui uno alla carriera nel 2002. Ed è stata la prima donna canadese ad entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Inoltre, è stata nominata compagna dell'Ordine del Canada per aver ispirato pubblico e musicisti per oltre 40 anni.

Siete sempre su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica stiamo parlando di Joni Mitchell, star della musica folk e jazz. Nel 1965, all'età di 22 anni, la cantante dà alla luce la sua prima e unica figlia, nata da una relazione con un ragazzo del college. Tuttavia è sola e povera e ha difficoltà a mantenere la bambina. In questo periodo incontra Chuck Mitchell, che si innamora di lei e si impegna a riconoscere la figlia di Joni. Poche settimane dopo si sposano, ma Chuck cambia subito idea sulla bambina e Joni è costretta a darle in adozione. Il matrimonio con Chuck Mitchell dura poco più di un anno. In seguito è stata legata al chitarrista David Crosby, che è stato fondamentale nel far conoscere la sua musica. Joni si è poi sposata per la seconda volta con il bassista Larry Klane, che ha lavorato in tutti i suoi album fino al momento del divorzio, quando i due si sono separati pur restando in ottimi rapporti. Nel 1969 la cantante programma la sua presenza al Festival di Woodstock, celebrazione dell'amore e della pace. Tuttavia il suo manager, dopo aver visto in televisione il traffico sulla strada per Woodstock, le consiglia di non andare, poiché il giorno dopo era ospite in una trasmissione televisiva. Il suo fidanzato dell'epoca le raccontò dell'evento e Joni, mentre vedeva in TV servizi sul festival, scrisse la canzone Woodstock. La canzone diventa un vero e proprio manifesto dell'amore e della pace, soprattutto per i riferimenti alla guerra in Vietnam. Nel testo della canzone, i terribili aerei da guerra diventano dolci farfalle.

Joni Mitchell è nota per la sua passione e il suo talento nella pittura. Cura personalmente le copertine dei suoi album, spesso utilizzando dei quadri o rielaborazioni fotografiche. Lei stessa si definisce prima di tutto una pittrice, poi una musicista. Dal 2007 ha pubblicamente abbandonato la musica, dedicandosi esclusivamente alla pittura. Nel corso della sua carriera, la pittura ha avuto una forte influenza anche nella sua musica. Infatti i colori ricorrono spesso nei suoi testi. La cantante è sostenitrice del Partito Democratico e ha spesso sostenuto in prima persona gli esponenti del partito. L'ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Bill Clinton, ha chiamato sua figlia Chelsea, proprio in onore della canzone di Joni Mitchell, Chelsea Morning. Ha collaborato con un gran numero di artisti, a partire dai mariti Chuck Mitchell e Larry Klane. Durante il suo periodo jazz, alla fine degli anni 70, ha suonato con una band composta da icone della musica moderna e che comprendeva, tra gli altri, Wayne Shorter al sassofono ed Herbie Hancock alle tastiere.

Questa è Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica vi stiamo raccontando la storia di Joni Mitchell. La cantante canadese ha spesso dichiarato di provare disprezzo verso l'industria del music business. In particolare ha ripetuto questa dichiarazione dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti. Tra le sue dichiarazioni più famose rientra anche quella in cui sostiene di vedere la musica come fluida architettura. Ancora una volta richiama quindi l'aspetto delle arti visive, ribadendo il forte legame che le lega alla sua musica. The wind.

Stiamo ancora parlando di Joni Mitchell qui alla Grande Musica. Sono state pubblicate 3 VHS dei suoi concerti, disponibili anche in DVD. Il primo, Shadows and Lights, riguarda in particolare il doppio album omonimo, pubblicato nel 1980. Inoltre, nel 2003 è stato pubblicato un documentario sulla sua storia, intitolato Woman of Heart and Mind, come una sua canzone. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una cantante che ha avuto un impatto profondo sulla musica folk e jazz, Joni Mitchell. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate nel mondo. La cantautrice britannica esordì nel 2003, stupendo l'intero pianeta con la sua voce unica e potente. Ma è nel 2006, con l'uscita del suo secondo album, che scala le classifiche mondiali, ottenendo la vittoria di 5 Grammy Awards. La canzone è il primo singolo estratto dall'album, che ha venduto circa 144 milioni di copie in Gran Bretagna, aggiudicandosi l'ottava posizione nella classifica 100 migliori canzoni del 2000 della rivista Rolling Stones. Hanno provato a farmi andare in riabilitazione, ma io ho detto no, no, no. Sì, sono stata male, ma quando ritornerò tu saprai, saprai. Non ho tempo se mio padre crede che io stia bene. Lui sta provando a mandarmi in riabilitazione, ma io non andrò, non andrò, non andrò. State già cantando? Questa è Amy Winehouse con Rehab.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
4: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
3: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
4: speriamo.
3: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te, come le note il rigo in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
4: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
3: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutti, che tutto resti aperto?
4: Aperto è in movimento. Quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì, è aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
3: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
4: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
3: È vero. Senti, una domanda, forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco, o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
4: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
3: Certo.
4: Proprio
3: certo.
4: Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
3: E non vogliamo cambiare, giusto?
4: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, e del costo degli studi di registrazione. Il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
3: Cioè, beh, bello anche questo.
4: E senza intelligenza artificiale.
3: Soprattutto.
4: Ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
3: Ah, vedi.
4: C'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge sì, i dati di tutti noi.
3: Certo, certo.
4: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi peccato.
3: Certo.
4: E ho fatto anche l'immagine del kebab, mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
3: Certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Suona un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
4: Le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi. Sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle piacevoli.
3: Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi è tutt'altro, cioè come dire, non mi basta scrivere soltanto, ho bisogno anche di cantare, o il viceversa.
4: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
3: certo,
4: ecco.
3: Certo.
4: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
3: Okay.
4: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, se non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
3: certo,
4: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
3: certo,
4: chi con la musica, chi con
3: certo,
4: la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
3: certo,
4: e mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
3: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
4: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
3: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
4: Allora dipende da quale matematica, cioè la certo, matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe: guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
3: certo,
4: nel senso,
3: certo.
4: Anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. E ma io direi che non ho una ricetta, l'arte è libertà, è espressione.
3: Vero.
4: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
3: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
4: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
3: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
4: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. E loro, gli anglosassoni, vivono questa cosa molto meglio di noi,
3: sì,
4: è proprio,
3: sì.
4: Suonare, to play, proprio giocare, sì.
3: Bello il video, lì si gioca parecchio ed è bello.
4: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, qui a Milano, un sotto stazione di Nolo.
3: L'amore
4: sto vivendo.
3: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie di cuore, Luciano D'Abruzzo.
4: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un, cioè,

nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua.

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre, andatelo a cercare. Cambio di rotta, dopo anni, anni, anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti, tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale, campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché, sì, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba. Oggi
1: è vero, bella. Molto bella.
0: Allora, senti, prima una domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. E, devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Bene. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
0: Ma che dai!
1: È il mio disco, è il mio disco, certo. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata, forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo.

0: arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte, e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. Vedi. E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi, e ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, ma certo. Perché che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro Stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo non, ecco, ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te. Di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare. Di nuvole sbagliate, se guardi bene da lì si vede casa mia. Di cose scombinate, in pratica una lunga teoria. Non è che se mi vedi divertito, sorridente, vuole dire veramente che io non abbia niente di peggio a cui pensare.

vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va. Di già.

Vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette

perciò va, salutami e va, vai a giocare, perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
4: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: A tutti quelli nei casini. Hai. Cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Che lo farei, e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Questa è Unica Radio.
2: Come suona questo BPM funk? Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celestà. Ti prende colpa in mente e ti

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.